0: Hai Letwe.
1: Ka le ga tole ka magethe.
0: Ka o fela.
1: Ke tsabana sa go. Ntate e tswa magundume.
0: Dumela ntate.
1: Ntate o a phela.
0: Ke a phela bana o phela jwang.
1: Ee, re ntse re bole ka motlhakwana le ga bo se monate.
0: Ga bo sa latefela batho bona ba matsatsia.
1: Aje, o kala utlwa ke tshojwana.
0: Ga ona ta.
1: Ntate taka yamekodi e mogolotlhe motlhakwana.
0: Ntate.
1: Ee, ke kopanke ke letlege monate.
0: Leta thojane ntate.
1: Ntate. Kungulo e ting mpena. Ntate, si kawa motori. Yere ntate, abuti namona gantso. Ntate, anana ba ipati, ntate garibuka. Bana ba leta le ntate takati ya miko diye mihoyo sara ke sigare bala khaje diya ga memma di chumo ga mwole nkono ga mwono pera hae nkono. Kamane ga ga kakabe nsama diye mwoswan. Nkono mwona diya uputewe. Le nkono fuga senzera. Kote ba leta le ntate takati ya miko diye mihoyo se matakwana ki alibu angwale isu.
0: Agilibu we.
1: Ah,

0: re motlele jwalo ba nantsanyo lo sa theo sa tshena re ntse re letile thojane thojane na re letile ka lerato le magethe a ntsa le ding hona mono le magethe a ntsa le ding hona mono hi letwe
1: tala ka tole ka ma khatana se pita majwi
0: o fela
1: tsha bana sa go munda to a a le bitjogeng tate thauka thago phoso ka rogo mo kuthi mo lampha dikga o ke itna tsepetsa magwe ke go pagile tenda twa
0: tata thojane ntate
1: go pagile tere ntate e minyara magana se jara se se cha iri tire ga ga to le ga ma khatheng tse iri di ntate go ke magata ba nna di bontsa hantle ba nna ke le tere go no tlhwa ga ke mo haudi tumelo ke le dele me khatalang ka utle ke le dele me tshiponya ka ke tshipile morena ke le dele me go bula ka mo sengwa tiki ke di dire bona ka ga to le ka ma khatseng tse di di enda to aga a le bitse wa ntla ke khau ka khau phoso ka go mo kuthi mo ana le mogolo o so ke me ka dira de bita mawi
0: dadi
1: tangira ti
0: ema sho ba bidi metso robo metso tso ga mara hora ya bobedi rentse re letile thojane ntse re letile ka lerato thojane na magathe a ntse a le teng loo

22 metsotso ka morago ra ena ya boraro re ntse re letile thojane. Thojane e na ntse re letile ka lerato le ka makgethe re ntse re letile.

mamedi ha re tsebella ka thoko he se o selelekela ntle le so senya na go haletho ke hle re kene ntle nyego ke go tshwaretseng yona e reng le tona la tsa le hai le se police sa mohlompi vuye sa tsheka o bile mmokeng wa patlatsi ba ditaba kwa no maseru ka la bo bedi bekeng ena moka ona ine le se thala mo mohlompi tsheka aneng a ilo araba isita le ho kopa tshwarelo go ba sotho go latela di gotaletso tse ofisi ya mona modi ineng e di etse mo ka motsiano mo nongwa ha mabapi le diphuputso tsa phano e tokomane tsa boitsebiso le fapeng la tsa le hai ke diphuputso tseo mo advocate Tlhodiso Polaki a neng a bontshe a fumane maemo a tlhobaetsang lefapheng leo o tla gopola mamedi gore diphuputso di sibollotse ga bakopi ba nka dilemo tse pedi pele ba fumana ditokomane esita le gore lekala le sebedisa mararang a silweng.

mediso ho ba mamedi ba sealemoya re le sealemoya sa lesotho re hlokomedisa ba mamedi hore re ikamme ho hlompha melawana ya gaso le dipehelo tsa dilakisense tsa rona tsa gaso tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore ho fana ka mahlakore ka ofela ditabeng tsa bohlokwa ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohloletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso

0: chiama fuori. Ci sarà un embo. Quando finite di scendere, di pushiamo una giola fella. Come sta mangiare le stesse? Ci vorrei scendere a tre cenelle. Sarà di smid, di mix, match. Come on, go Facebook. Sele, DJ Tesbis, cocotona. Me, ci batto a buono, una hanna pinina, una gratuita, ma fa la kitty, buona fella, come si riga, e che le, se l'ingia, che è troppo, come off town.
1: Yo, it's your boy Severe Agony, and I'm hanging out with my boy DJ Taz B. We live on Radio Laz, yo. 93.3 megahertz. You heard? Yeah.

metsotso e mashome a mabedi le metso e supileng fela hantle ga re lebile mane horeng ya bone. Horenyane ya bohlano mamedi wa sama sa Sotho lena la re di lata mabotsela letsatsi lena la kajeno re tla lebe kgutlo hona teng. Ebe jale re boela re nka mokgahlelo wa bobedi ebile le wa ho qetela wa letsatsi wa mmino wa ho kgaoa maseka.

ke metsotso e mashima mabedi le metso tsheletseng fela le skoto hantle ka mora hora ena ya bohlano. Ba le kenella ka dithabela. Hanyane hanyane ho ntse ho fifa. Jale ke le nana la ho mmino o monate wa ho gawa masela go be go tlomane ho renya botshelela ka jeno go be le mwana o le ho di mo le batlang le siba siba thela mantsibeng ana so so e mashima mabedi le metso sepileng fela le skoto hantle ka mara hore ena bohlano.

www.expresscredit.co.ls kapa o etele ofisi ya Express Credit e haufi le wena. Express Credit, money when you need it. Nalemela wa le dipehelo.

Nako ke hora ya bosupa. Sena ke seyalemoya sa Lesotho, kgotso momamedi. Ditaba di balwa ke Puleng Sello. Lesotho le kgothaletsa hore ho be le mokgatlo wa lefatshe wa mahlale a maiketsetso wa ECO ho netefatsa hore dinaha tsohle di tla una molemo o lekanang kgolong e bonahalang e le teng ya mahlale a maiketsetso AI. Tsena di hlahelletse mokeng wa lefatshe wa WAIC moo dinaha di kopaneng ho tshohla bohlokwa ba AI pusong o tshwaretsweng Shanghai, China, moo Letona la Diphatlalatso, Dikgokahanyo, Mahlale, Tshebediso ya Mahlale le Boqapi Mohlomphehi Ntate Morosi a supileng hore AI e se e le yona e laolang tshebediso ya mahlale nakong ena. Mohlomphehi Morosi o

0: jale ho thwe ga snapi ho batlo kwa ke stolwana wa di magatso dinako tsa ho kha di thaba ke masirela ke bona mohato mona ba siso ntse go go boya le ho di modie ho fitla ka lesotho matshwara fikele di dimela tsa ina selametsing matlaka pipi a le wa tletla kang melepe ga ina selametsing motjodi wa matshama holo a ka tlokwembo puri hari puri hari e ntse se kwa ikajeno machina a re jisetsa go bile se ka maeba puri tsa makere ke tla difula le phile ga go pa thapelo modimo le fatse la mona le khutle e matlotlo a batlokwa le mahu a bona a khutle go bane bana ba ja sa ba jella go bile ka jeno ha se metsi ke ditaema le kgale di di nya fuwa modimo a go tlo ja gapela o tlo bile se di go go khotse se
1: ba batle itso broad ke di botipuleng shwalane e re di khotse di buya sa ke di go

0: annesini vila vila ho ho ho ho vila vila ho ho ho ho ho ho ho mili meju vila vila ho ho ho ho ho vila vila ho ho ho di mana gaya kawa vila vila ho Pretty man, oh, hit on my team. Ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: Je ne sais pas si je suis là. Daddy,
2: Daddy, Bahana fela ha batho ba sentse ba suya suya ko bo mono o hela monna tlo go thuse mona re bona ka go suya ko ba o ntate le ka ile matha le bedilo itiela la le kwa la le sa ba mwana eng la o hela monna go go tsagise fela mona o sa ntse a bona ga o ntate e hile wa le ina ke go ba ha la o lwa lo e re go ga ha ginse ke le ka mokutu mona ha ga ntiba mo du go mo mo bana bo ntate maningi ana bitse ke tlang ga ka ke tla bona ke nge du go mo mo ro bina bana bana ke phiri yang kuka e ba re phepi ngwane ezo o tlo amona bo di ja batho e a di ja batho ke bona ba ba reng e ntwana yintswe ka bo mo ke sogopo Pidi mwanezo go ba le nthwena e ntse ka mabumo empa he bana ba phiria nguka hona ka moka sa tabeng ba re bana tsa ya mwana mme e ka mo ba di biang ka ting ke ka hona ke re bana ga sala le bona wa mosala batho ba e shwa sala di yesula e ga ba di sala di e sola bomang ha u ile banna bokwete ka pota fita ka mole ka mmitsang ka teng

emashumi amararu mizuzu mtibona bona kamararu alishumi Mele mashumi amararu jana nabila renga mashumi alamasele mkapunga Jacob Jogona talenta la penga samajolo kato naga matavolo kalepe loka sabatele Tom tibona bona kadinkaka di chwaga mona kadinkaka nkakani